Monkey yi kaabo loruko olotun eto yi oga wa Kenneth Gbenje loruko oga mi Gbenga oyato Olayiwola loruko itunu Dixon amujoro fun tale yi Olumuyiwa Adeyeye loruko ati temi ti bo yin mo se redo la posto